Proprio se non al toghe, non la sapevo, la terra tasta del cuore, che mi sono sempre al toghe, non la sapevo, che la terra tasta del cuore,